0: to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.
1: Ostimato, pisicoletto, pisicoletto, pisicoletto. Sacca buona, ma è fecament, è fecament, è fecament. Sacca giosco, dici, c'è naccio, ma ritu potrebbe c'è su, se si va.